Bolasset era un chitarrista brasileño che giocava de jazz, accompagnato un tens lo Dizzy Gillespie. L'escutana ici interpreta Flume de Genie, ah non, perdon, Rio de Janeiro.